Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

0: 48 minuti. Love FM.
1: Nel silenzio della notte, lascia che la nostra musica guidi i tuoi pensieri verso orizzonti di pura serenità. Buonanotte dalla tua Love FM.

Hey tu lover, se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo Ritmo 80, Forever Young, una radio del nostro gruppo. Anche su ritmo80.it.

Mentre la notte lentamente si allontana, c'è una musica che accompagna il primo respiro del nuovo giorno. Sei su Love FM. Anche l'alba ha la sua colonna sonora.

0: chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Love FM. Love FM viaggia con te.

0: Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di mercoledì la pressione tornerà a aumentare sull'Italia con prevalenza di tempo asciutto e soleggiato su gran parte delle nostre regioni. Avremo comunque ancora un po' di variabilità al nord, qualche annuvolamento al mattino, specie sulla Valpadana occidentale, non escluso qualche locale piovasco tra Piemonte e Lombardia a ridosso dei rilievi e nel pomeriggio sui settori montuosi. Le temperature rimangono stazionarie, un lieve aumento al centro-nord, un po' di vento ancora presente da ovest a nord-ovest porterà un lieve calo termico su parte del sud, clima comunque sempre caldo e poi nei giorni successivi avremo l'apice dell'ondata di calore al sud dove potremo anche toccare e superare i 40 gradi su molte località interne. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
0: Ehi, buongiorno. È il momento di alzarsi e brillare come il sole. Accendi la radio, prendi il tuo caffè, rilassati e lascia che la nostra musica ti porti verso una giornata straordinaria.

0: anche in spiaggia, mentre mi abbronzo, ascolto Love FM dal mio telefonino per una bella e sana giornata di relax.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Love FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 26 agosto 2026. Mancano 127 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Alessandro.
0: Indovina un po'.
1: Sale e scende. È fredda o calda? La misuri con un solo strumento.

0: argomento. Cos'è? La risposta a fine puntata.
1: Accadde oggi.
0: Il 26 agosto del 79 d.C. erutta il Vesuvio distruggendo le città di Pompei ed Ercolano.
1: Lo sapevi che...
0: Nella Venezia del Settecento le maschere non erano usate solo a carnevale. Erano indossate gran parte dell'anno per mantenere l'anonimato nelle relazioni sociali, d'affari e persino amorose. Servivano come livellatore sociale in una città piena di intrighi.
1: Parole preziose.
0: La parola di oggi è ludibrio. Il termine significa scherno, derisione o dileggio grave e oltraggioso, l'atto di porsi in ridicolo o di esserlo. Deriva dal latino ludibrium, a sua volta da ludere, giocare, scherzare, e ludus, gioco.
1: Chuck, citazioni da Oscar.
0: Ricordo il mio sconforto, la mia amarezza, quel mio girovagare così senza una vera meta, quando all'improvviso, di fronte a me, si accese una luce. Era la spia della riserva. Dal film Che bella giornata.
1: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
0: Sale e scende, è fredda o calda, la misuri con un solo strumento. Cos'è? La temperatura.
1: L'almanacco del giorno torna più tardi.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.

è la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Love FM.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Svegliarsi con la bella musica. Love FM.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La colazione è pronta e la musica è servita. Benvenuti alla colazione musicale più allegra. Accendi la radio, prendi il tuo caffè e preparati a iniziare la giornata con il ritmo nel cuore e un sorriso sulle labbra.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Buongiorno, anche per quest'oggi è arrivato il momento di seguire i consigli delle stelle. Buon mercoledì 26 agosto e ben ritrovati. Ariete, la vostra energia sarà al massimo, permettendovi di chiudere molte pendenze vecchie. Sarete dei trascinatori nati, capaci di motivare chiunque vi sia accanto. Toro, riceverete una conferma importante che attendevate da diverso tempo con ansia. La vostra affidabilità è ormai un valore riconosciuto da tutto il vostro ambiente. Gemelli, vi sentirete particolarmente ispirati e pronti a condividere le vostre visioni brillanti. La vostra flessibilità vi farà superare agilmente un piccolo imprevisto odierno. Cancro, dedicherete del tempo prezioso alla cura della vostra interiorità e dei sogni. Una conversazione sincera con un amico vi farà sentire molto più sollevati. Leone, sarete chiamati a mostrare il vostro valore in una situazione del tutto imprevista. La vostra grinta e il coraggio vi faranno emergere come vincitori assoluti. Vergine, la vostra precisione sarà il miglior biglietto da visita nei nuovi contatti odierni. Non lasciate che i dettagli vi facciano perdere di vista l'obiettivo finale. Bilancia, vivrete momenti di grande intesa con il vostro partner o con un collaboratore. La cooperazione sarà la chiave del vostro successo in ogni campo d'azione. Scorpione, sarete molto determinati a raggiungere un obiettivo che vi siete prefissati. Nulla potrà distogliervi dal vostro cammino grazie a una volontà di ferro. Sagittario, il vostro ottimismo sarà la medicina migliore per affrontare un piccolo intoppo. Riuscirete a vedere il lato positivo anche nelle situazioni meno semplici. Capricorno, procederete con passo sicuro verso i vostri traguardi più ambiziosi di sempre. La vostra esperienza vi permetterà di evitare errori che altri invece farebbero. Acquario, sentirete il bisogno di fare qualcosa di utile per la vostra comunità o per gli amici. Il vostro spirito altruista vi regalerà grandi e sincere soddisfazioni. Pesci, la vostra fantasia vi aiuterà a trovare soluzioni a cui nessuno aveva pensato. Lasciatevi guidare dall'ispirazione e non resterete affatto delusi oggi. Buona giornata a tutti, buona fortuna. A bientôt.
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Non hai ancora la nostra app sul tuo telefono?

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Love FM, nostra è Summer. La tua estate in relax.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Nova FM News.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Caro carburanti, preceduto ieri da un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, è in programma nel pomeriggio un consiglio dei ministri per il varo di un'altra proroga allo sconto sulle accise. Il governo continua a cercare sponde in Europa e Salvini fa sua la proposta delle opposizioni per una tassa in Italia sugli extra profitti. Alessandro Cisilini.
2: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro in Italia e valori ancor più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini ha confermato per oggi, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. La presidenza irlandese di turno comunque prende atto di tale richiesta e annuncia il proposito di far convergere le 27 cancellerie su misure condivise. Basta con le proroghe sui centesimi, si agisca senza aspettare l'Europa, sollecitano le opposizioni. E lo stesso leader leghista, incontrando ieri i giornalisti a margine del meeting di Rimini, si è detto d'accordo su una tassazione extra per gli energetici e anche per i bancari, aggiungendo servirebbe uno scostamento di bilancio.
1: Guerra tra Russia e Ucraina, Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica franca gestita da paesi terzi. A Mosca ieri incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e l'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che rimarrà fino a venerdì nella capitale russa, presente anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto sul campo continuano i raid di droni. Gli ucraini hanno colpito un centro logistico del più grande rivenditore online russo. In un altro attacco, 2 morti nella regione russa di Lipec. Mosca annuncia di aver colpito 5 navi nel Mar Nero. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Il mondo della musica piange Dolly Parton, icona del country. La cantante statunitense si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Negli ultimi mesi la sua salute era peggiorata e già alla fine del 2025 aveva dovuto cancellare diversi spettacoli e apparizioni. Ad annunciare la morte è stata la famiglia. Il presidente Trump ha annunciato via social che le bandiere di tutto il paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana. Europei di volley, la nazionale femminile di Julio Velasco continua a vincere il 3-0 alla Slovacchia, vale il 4° successo su 4 e il primato nel girone, parola al tecnico.
3: Ci sono stati diversi momenti, nel primo set noi battevamo facile, loro ci avevano benissimo e ci hanno creato difficoltà, soprattutto con i posti 4 più che con l'opposta, che è una giocatrice che di solito fa molti punti. Abbiamo avuto problemi con i pallonetti, poi abbiamo sistemato un po' il muro difesa, abbiamo cominciato a battere meglio e lì abbiamo preso la partita in mano.
1: Oggi alle 16 le azzurre tornano in campo per affrontare la Francia, seconda ma con una partita in meno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: La bellezza sta nelle cose che tornano, come certi brani che sanno ancora sorprenderti.

0: territori montuosi. Le temperature rimangono stazionarie, un lieve aumento al centro-nord, un po' di vento ancora presente da ovest a nord-ovest, porterà un lieve calo termico su parte del sud, clima comunque sempre caldo, e poi nei giorni successivi avremo l'apice dell'ondata di calore al sud, dove potremo anche toccare e superare i 40 gradi su molte località interne. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Mercoledì 26 agosto 2026. Mancano 127 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Alessandro.
1: Indovina un po'.
2: Sale e scende. È fredda o calda? La misuri con un solo strumento. Cos'è? La risposta a fine puntata.
1: Accadde oggi.
2: Il 26 agosto del 79 d.C. erutta il Vesuvio, distruggendo le città di Pompei ed Ercolano.
1: Lo sapevi che...
2: Nella Venezia del Settecento le maschere non erano usate solo a carnevale. Erano indossate gran parte dell'anno per mantenere l'anonimato nelle relazioni sociali, d'affari e persino amorose. Servivano come livellatore sociale in una città piena di intrighi.
1: Parole preziose.
2: La parola di oggi è ludibrio. Il termine significa scherno, derisione o dileggio grave e oltraggioso, l'atto di porsi in ridicolo o di esserlo. Deriva dal latino ludibrium, a sua volta da ludere, giocare, scherzare, e ludus, gioco.
1: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Ricordo il mio sconforto, la mia amarezza, quel mio girovagare così senza una vera meta, quando all'improvviso, di fronte a me, si accese una luce. Era la spia della riserva. Dal film Che bella giornata.
1: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
2: Sale e scende, è fredda o calda? La misuri con un solo strumento. Cos'è? La temperatura.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio. Love FM.
1: Love FM News.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la Premier Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi, per un successivo intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Palazzo Chigi spinge per un confronto sul tema a livello europeo. Bruxelles ha chiarito che la materia di competenza dei singoli governi nazionali. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Almeno fino alle elezioni di midterm, Washington intende evitare azioni militari, aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso Hormuz. Nonostante i colloqui sul corridoio di transito tra Iran e Oman, lo stretto rimane chiuso. Tragedia in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti nell'incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia che ospitava 15 neonati. Solo uno è stato dunque tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato per l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Nell'edificio erano in corso lavori di riparazione e ristrutturazione. Dopo la conferma della presenza del batterio della difterite arrivata dalle analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Tennis, a 133 giorni dall'ultimo match disputato a Barcellona, Carlos Alcaraz è tornato in campo nel doppio misto agli US Open in coppia con Serena Williams. Ha vinto all'esordio negli ottavi per poi perdere nei quarti contro la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Al torneo di Winston-Salem, stasera gli azzurri Darderi e Sonego si giocano un posto nei quarti contro l'olandese Van den Zandeschulp e l'australiano Doug Ward. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
4: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
5: Pensieri e parole.
6: A volte gli occhi sono un gran problema. Parlano, anche se non dovrebbero farlo.

0: E ora che hai la tua bella Smart TV, finalmente puoi scaricare la nuova app di Love FM. Musica per i tuoi occhi. Su Love FM
1: è il momento delle stelle.
0: È il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Buongiorno, anche per quest'oggi è arrivato il momento di seguire i consigli delle stelle. Buon mercoledì 26 agosto e ben ritrovati. Ariete, la vostra energia sarà al massimo, permettendovi di chiudere molte pendenze vecchie. Sarete dei trascinatori nati, capaci di motivare chiunque vi sia accanto. Toro, riceverete una conferma importante che attendevate da diverso tempo con ansia. La vostra affidabilità è ormai un valore riconosciuto da tutto il vostro ambiente. Gemelli, vi sentirete particolarmente ispirati e pronti a condividere le vostre visioni brillanti. La vostra flessibilità vi farà superare agilmente un piccolo imprevisto odierno. Cancro, dedicherete del tempo prezioso alla cura della vostra interiorità e dei sogni. Una conversazione sincera con un amico vi farà sentire molto più sollevati. Leone, sarete chiamati a mostrare il vostro valore in una situazione del tutto imprevista. La vostra grinta e il coraggio vi faranno emergere come vincitori assoluti. Vergine, la vostra precisione sarà il miglior biglietto da visita nei nuovi contatti odierni. Non lasciate che i dettagli vi facciano perdere di vista l'obiettivo finale. Bilancia, vivrete momenti di grande intesa con il vostro partner o con un collaboratore. La cooperazione sarà la chiave del vostro successo in ogni campo d'azione. Scorpione, sarete molto determinati a raggiungere un obiettivo che vi siete prefissati. Nulla potrà distogliervi dal vostro cammino grazie a una volontà di ferro. Sagittario, il vostro ottimismo sarà la medicina migliore per affrontare un piccolo intoppo. Riuscirete a vedere il lato positivo anche nelle situazioni meno semplici. Capricorno, procederete con passo sicuro verso i vostri traguardi più ambiziosi di sempre. La vostra esperienza vi permetterà di evitare errori che altri invece farebbero. Acquario, sentirete il bisogno di fare qualcosa di utile per la vostra comunità o per gli amici. Il vostro spirito altruista vi regalerà grandi e sincere soddisfazioni. Pesci, la vostra fantasia vi aiuterà a trovare soluzioni a cui nessuno aveva pensato. Lasciatevi guidare dall'ispirazione e non resterete affatto delusi oggi. Buona giornata a tutti, buona fortuna. A bientôt.
0: Riascolta l'oroscopo quando vuoi su lovefm.it o sulla nostra app.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: anche mentre mi alleno. Love FM mi dà la giusta carica. Il ritmo giusto per sentirmi al top.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Sono le 10 e un minuto. La Beppe.
1: Love FM News.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza, ieri si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin. Così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, prima avvolta dal mistero poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte 2 morti e 2 feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, 2 i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del Sabah Baku. La squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheba e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dall'ASK, bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ci sono canzoni che non ascolti soltanto, le attraversi. Ti riportano in un'estate lontana, in un viaggio, in uno sguardo, in una persona che forse non hai mai dimenticato davvero. Buon ascolto dalla tua Love FM.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: www.lovefm.it. Anche per ascoltare Love FM in streaming. Suono digitale. Suono perfetto.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: minuto. Love FM. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
3: Non esiste una scelta giusta o sbagliata. Se ti rende felice, è la decisione giusta.

0: soffierà per lei, per lei.
1: Inizia la pausa, ma tu non toccare nulla. Tanto poi si ricomincia da dove avevamo lasciato. Love FM.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: 12 e 2 minuti. La Beppe.
1: Love FM News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino continuano. I raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto, una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cerniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca, e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo, oggi bollino rosso per le temperature a Palermo, Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione, previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna.
3: E passiamo alle news regionali, e siamo in Calabria. La Calabria punta a trasformare la sanità regionale attraverso un piano triennale basato sulla digitalizzazione e sulla creazione di un vero e proprio ecosistema informativo sanitario. Dal 2024 la gestione dei sistemi informativi è affidata ad Azienda Zero, con l'obiettivo di superare la frammentazione tra le aziende sanitarie e rendere i dati più completi, affidabili e disponibili rapidamente. Al centro c'è il sistema informativo sanitario regionale, che integra diversi servizi, dal personale alla contabilità, fino al CUP, al 118 e al fascicolo sanitario elettronico. Il piano prevede interventi su prevenzione, ospedali e territorio, miglioramento di screening e vaccinazioni, digitalizzazione dei percorsi ospedalieri, potenziamento della telemedicina e dell'assistenza domiciliare. Entro il 2027 saranno previsti inoltre maggiore sicurezza informatica, infrastrutture cloud e sistemi sanitari più integrati. L'obiettivo è rendere la sanità calabrese più efficiente. E restiamo in Calabria. A Mileto, nel Vibonese, una bombola di gas è esplosa ieri all'interno di un bed and breakfast situato a pochi chilometri dal centro cittadino. Nell'esplosione sono rimaste ferite 3 persone dello stesso nucleo familiare, padre, madre e una bambina, turisti in vacanza nella zona. I 3 sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all'ospedale Iazzolino di Vibo Valentia per le prime cure e gli accertamenti. La bambina, che ha riportato ustioni sull'80% del corpo, è stata successivamente trasferita al centro specializzato del Policlinico di Bari. Secondo le prime informazioni, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. L'esplosione ha provocato anche un incendio nella struttura, domato dai vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l'area. Restano da accertare le cause dell'esplosione e l'esatta dinamica dell'incidente. Da Dino Scotti, linea allo studio.
2: Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase. Alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: L'estate è un tuffo, una risata e un ritornello che non ti

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo,

0: Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
1: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

che mentre lavoro il tempo scorre veloce, Love FM è la mia pausa perfetta. Un attimo di musica, un sorriso in più. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
2: Pensieri e parole.
3: È triste un pianeta abitato da giovani le cui dita sfiorano più cellulari che volti.

nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

0: Sono le 13 e 59 minuti. Love FM.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Non è solo musica, è la storia della tua vita, raccontata attraverso le note. Love FM, dove ogni canzone parla di te.

Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo

Era poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 11 e 59 minuti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il bello dell'estate è che ogni emozione ha la sua colonna sonora. Love FM, dove tutto inizia con una canzone.

bene. Ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: la musica si abbraccia.
1: Tornerà.

0: Sotto ombrelloni potresti fare ombra ad Alice e a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. Viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Onda FM News.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano almeno 31 morti accertati, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri. Verifiche in corso da parte della Farnesina per l'eventuale presenza di italiani nella zona. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Repubblica Popolare Cinese si è mobilitata per i soccorsi. Convocato per le 18 di oggi, il Consiglio dei Ministri, chiamato a prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere. Tragedia stamane in Piemonte, dove un elicottero è precipitato nel Verbano Cusio Ossola. Due i morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. In Italia torna il grande caldo, almeno nelle regioni meridionali. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, tra domani e venerdì si potrebbero toccare i 42 gradi nella provincia di Foggia, 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Notte di controlli tra Massafra e Crispiano nel Tarantino, dove i carabinieri hanno intensificato la vigilanza contro i fenomeni della cosiddetta mala movida, soprattutto nei luoghi frequentati da giovani. Il bilancio è di 4 persone denunciate per resistenza pubblica ufficiale, guida in stato di ebbrezza, fuga pericolosa e porto di oggetti atti ad offendere. A Crispiano un giovane ha spintonato un militare ed è stato trovato in possesso di hashish, venendo segnalato alla prefettura. Denunciata anche una donna risultata positiva all'alcol test oltre limiti. Un altro giovane è stato fermato dopo un breve inseguimento. A Massafra infine sequestrata una pistola a scacciacani priva del tappo rosso e con numerose cartucce a salve. E da Crispiano ci spostiamo a Bari, nel quartiere Libertà. Sono finalmente terminati i lavori della nuova caserma dei carabinieri dell'ex manifattura Tabacchi, iniziati nel 2021. Il cantiere ha subito numerosi ritardi a causa della burocrazia, di due varianti e di vincoli della soprintendenza. La struttura ospiterà uffici, camere, alloggi, spazi per cittadini e parcheggi per i mezzi dell'arma. Ora restano da completare certificazioni e collaudo, previsti entro settembre. Prefettura e comune dovranno formalizzare l'utilizzo e organizzare il trasferimento dei militari. L'obiettivo è aprire la caserma nel 2027, offrendo al quartiere un presidio di sicurezza atteso da anni. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Lo annuncia una nota della Federcalcio, che aggiunge: questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. È tutto, a più tardi.
3: Riascolta le ultime news quando vuoi su lovefm.it
4: e sulla nostra nuova app.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: È l'estate delle cose semplici, di una finestra aperta, del vento tra i capelli e di una canzone che non hai mai smesso di amare. L'estate è su Love FM.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: E oggi hai chiesto al tuo smart speaker di aprire Love FM? Alexa, apri Love FM. Ehi Google, apri Love FM.

0: Sono le 17 e un minuto. Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Love FM. Nelle prossime giornate l'alta pressione occuperà l'Italia con tempo stabile ma anche forte caldo al centro-sud, valori fino a 40 gradi o più venerdì e sabato. Per giovedì cielo sereno poco nuvoloso al nord Italia, brevi temporali pomeridiani sulle Alpi. Al centro stabilità, tempo assolato e un primo aumento delle temperature già 35-36 gradi. Al sud anche qui sole protagonista con un aumento delle temperature, il clou dell'ondata calda sarà venerdì e sabato quando toccheremo 40 gradi in molte località. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
9: Il segreto della felicità. Imparare ogni giorno a dimenticare tante cose.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Su Love FM, i classici che hai amato, i successi.

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Già ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: che quando guido ascolto Love FM. È la colonna sonora dei miei viaggi.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Nuova FM News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leão. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista dell'Inter, è vicinissimo al trasferimento all'Al Jazeera, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Gong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo, in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ciabatte, occhiali, un drink fresco e un classico che fa subito vacanza. Love FM. Goditi la cucina.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

durante le attività domestiche. Love FM mi fa compagnia e mi fa cantare. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

0: Ascolti Love FM.
1: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
3: Pensieri e parole.
4: In verità, esiste un solo modo per cambiare la tua vita. È cambiare il modo di pensare.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Lascia che sia la musica a raccontarti qualcosa di bello. Love FM. Emozioni senza tempo.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Il Friuli Venezia Giulia si innamora con Love FM. Love FM a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, puoi ascoltarla in DAB+. Il suono perfetto.

0: 21 in punto. Love Affair.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto agli amici di Love FM da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano sarà figura protagonista ancora per i prossimi giorni sull'Europa meridionale e anche su parte dell'Italia, con tempo stabile, soleggiato e caldo, soprattutto al centro-sud, dove si andranno a toccare anche i 40 gradi, localmente anche superiori. Le regioni settentrionali rimarranno un po' invece esposte di tanto in tanto a flussi umidi occidentali che porteranno a nuvolamenti sparsi in alcune occasioni temporali. In particolare saranno le zone alpine che vedranno il passaggio di temporali, ma nella giornata di venerdì anche di forte intensità. È tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
4: I rapporti umani sono spesso un disastro, perché gran parte dell'umanità non riesce proprio a capire che entrare nel cuore delle persone non è una conquista, ma una straordinaria opportunità.

0: quando sono al computer, ascolto Love FM. Mi fa compagnia e mi rilassa.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

momenti in cui la musica ha la forza di parlare da sola, senza bisogno di parole che riempiono il vuoto. Su Love FM ti offriamo solo le canzoni che hanno scritto la storia della tua vita, perché a volte basta una melodia per rivivere emozioni autentiche, senza interruzioni o parole al vento. Love FM, la tua colonna sonora pura e semplice, senza nulla di superfluo.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: La musica che ami, le emozioni che vivi, la tua vita. Tutto si incontra su un'unica radio. Love FM.

0: anche mentre mi alleno o faccio jogging, ascolto Love FM. Sento meno la fatica e sono più concentrato.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

Forse è questo il bello della musica. Riesce a rendere speciale anche un momento qualunque. Una strada vuota, un viaggio di notte, un ritorno a casa. Sei su Love

guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice, come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo, si trasformano, diventano mille, e se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice, come un pittore finita la tela,

0: notte di nella notte di Love FM.
1: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno.

0: in spiaggia, mentre mi abbronzo, ascolto Love FM dal mio telefonino per una bella e sana giornata di relax.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

Scusa, è tardi e penso a te. Ti accompagno e penso a te.